L'arta scrivendo, l'arta doprando, dico pungendo, dillo schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arta scrivendo, l'arta doprando, dico pungendo, dillo schizzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò.

Assundente, russa rossa su facente, quello squadro che sa pigliaia, sotto uno scoglio s'ambizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca e pensosa, da sta maniera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia di tollucà, canna di non le da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anime e cuore e faccio di corno, e ci sentenno la sardella, se facciaia la finestrella, face

ma la patella che stava deposta la chiamai e faccia tosta. Traditore sbravognato senza parola malanata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, le carriera da chi si è e ogni cosa la da gente. Quando le dice lo poveriello, solo via e farfariello, niente alla casa, s'armarra solo, si carrega e go-

de pia de la stamazziata. Cuffa de tacca maniona, la diva pacca se cazzuna. Schiaffa monia per messa, scupa luna per cozze connesse. Sciavaricchione, si cuta nosso, e la macosse filoso. Vegni mongene galli rumore, pare da vicia scettero fuori. Chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle. Ci sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita. Chi che tenaglie, chi che martina.

de paraje e raie petrose, sarà chi d'endice da chiato, scurmatunne allitterata, fisci palumbe e fisci cadrice, corte di cerni alice, mucche ricciole e muse e mazzune, stelle a luce e sturiuna, merluzzo uongole e murene, capodugli orche e ballene, capizzone a ogliareg, cifre cuoccio, tracene trenghe, treglie tremole, frotte e tun, figo cipolle e laurea e tun, urbo, secce e calamare, fisce spade e stelle de mare, fisci palumbe, fisci martiella, boccatore e ceceniele, capichiome, guarracino, carnoricchio, tregangino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, graciatiele, marmizzo, marmure, babose, bove, prede, vedove, spose, spino, le spone, le sierpe, starpe, scalpule, zoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, la gorge, penne, rompino con le poste, capitone, sari, anguilla, fisce grosse e piccerilla, d'ogni cete nazione, tandillo, tante più tante tanto,

ma de candame so già strappato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza di seie con la salute.